0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Buongiorno, vorrei sentire la canzone della Gigliola Cinquetti, Non ho l'età per amarti. Una buona giornata a tutti quanti, arrivederci, la prossima volta ci sentiamo. Ciao, grazie.